sei scelì, trenta giare di Ceres, due lire, ricatti, frutta nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

voi, due lettere in suo cor. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde di cielo. E tu porta questa rollice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

andate in venti, ma non giove. Due tre venti, il due signore, un signore, con il via e sotto.

sare strana genie de divoci mi streccia ordeggiare e poi quando ti senti e con l'occhiata corso da gatto parco e se ti signazzi avete scorta

0: l'onore riempirti la pancia. No, vuol allor rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no.
1: La donna del chirurgo.
0: E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: Porto. Não. Vive, sol coi vivi.
1: Eppure.
2: Perché a Porto lo contraneo, sì, lo corrompe l'orgoglio, l'amore e la calunnia.

0: lei?
1: Lui?
0: Ehi!
1: E lui? Se ne sapesse com'hai, schifiamo i passi suoi, ordeggiamo a fuori!
2: Zitto!
1: Parliamo a noi!

John, vien con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

colpo. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

voi siete un gentiluomo. Rode, arguto, fatonto. Voi siete un uomo.

0: Vent'angelo! Vent'angelo!
1: Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai!
0: Nero!
2: Orribile! Netto!
3: Netto!
0: Se mi fa storta, ti sparo una girandola, sì!

vedrai, se non corteo, vedrai, vedrai, vedrai. Quello corre il mitico, quel tandero, mai tardi

0: mia lady, e falsa il tuo lume.
1: Povera lady in me,
0: degna ton re. Immagino già fatto il mio schema, mostra, raggiungo il gemma, la

povero faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fato leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era insopprimibile e bello, mi sono visitato attraverso un anello, quando ero faccio.

segreta le porte salvate alle stanze, mentre il pezzo scoviamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usto.

0: pignoleggiato di stare casse. Vento mi laghi, andiamo i sensi, e già devi usare il palco. Camice e cotelle, con disgusto primo, sopinarci via via. Disgusto, lenzuola, perdetti la notte.
1: Non
0: c'è! Io non c'è il campo, c'è il letto, nel posto, nel fango.

0: 全。哎呀，关多，是的屁哟，是的酒吧，是的车夫，是个瓜手。
1: 他只有靠两盏，
0: 快阿退。
2: Il tuo santo
3: faccio le veste a te
2: vai a te
3: purché non ci vai con morte
2: vai
3: faccio
2: se vince con te faccio
3: negli occhi te
2: vai
3: che
2: grazie di Dio
3: se non accorse di nulla
2: se da quanto
3: sorpresa

mondo. Cameriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni a doce destro cavaliere, per essere portato in un canesto e gittato al canale coi pandilini biechi, come si fa?

essere rimasto curvo, come erbo la lama di viltà nello spazio lontani a rindicchiava, con quel fumo e quel caldo, l'uomo nella mia tempra, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: Lecce,
1: l'esca inghiotte,
0: t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte.
1: Tu verrai travestito da cacciatore nero,
0: alla quercia di Herne.

0: ci insegna la modestia. Alice, l'amor di Chiara, vieni, l'amor di Chiara.
1: Fermo, fermo, fermo, sono il tuo cervo indifferito.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor

0: è nato pur non il padrone, padrone,
1: tutto nel mondo
0: quel
1: è
0: il
1: nato pur non burlone, burlone, tutto nel mondo è nato pur non burlone, burlone, tutto nel mondo è nato pur non burlone, burlone, tutto nel mondo è nato pur non burlone, burlone.